0: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
1: Paco Moya por Malagueña, a la guitarra Antonio Carrión, en el concurso de cante flamenco de Úbeda 1995.

0: Scriveteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
1: En 2013 se celebró un homenaje a Rancapino en el Teatro Lope de Vega de Sevilla. Escuchamos a Juanito Villar con la guitarra de Periquín Niñojero. Canta por Soleá.

0: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
1: Pansequito por alegría, guitarra, guitarra mía, en el disco Canastero nací yo, 1977.

0: da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
1: Desde Andalucía, flamencoradio.com.
2: Soleá, Marina Heredia, a la guitarra Paco del Gastor, en la Bienal de Flamenco de Sevilla 2016.